0: piove su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Gianni, su Bella e Monella. Su
1: Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Natale da cantare.
1: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina. Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9 ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10 Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner Radio Bella e Monella.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Bella e Monella, tutto.

0: più.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina. Lina Mare, ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
6: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info-

0: i biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Devi aprire la pagina deghi.it.
3: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi devi solo cliccare.
3: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Devi provare.
0: Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: In vacanza porto tutto.
6: Oh, solo lo stretto necessario, eh.
5: Viaggio con la famiglia o con gli amici.
6: E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.
5: Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
13: Bella e Monella, tu.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: No!
6: Sì!
5: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza, Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: La cassa.
22: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
23: Bella e Monella, tutto.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da

0: preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Radio Bella e Monella.
3: Messo un po'.
2: Radio Bella e Monella.
4: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrei cambiare adesso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
5: 8:01.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo lo stop per il maltempo. Il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e a Milano Linate. Mondiali di calcio, la Francia accede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé, che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco, che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Coboli, Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Nel pomeriggio Sinner opposto a Mochizuki, Formula 1 al Gran Premio d'Inghilterra Paul di Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Bella e Monella, tutto.

E ci siamo anche in questa domenica. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 12 insieme a voi. Beh, intanto quando ritornerà domani gli dobbiamo fare i complimenti, perché anche il nostro Damiano Menta è entrato nella storia. Ieri era andato a vedere il grandissimo concerto di Ultimo con altre 250.000 persone, quindi facciamogli un bel applauso, perché era proprio in mezzo lui. Quando guarderete un'immagine, sapete che lì in mezzo c'era Damiano, probabilmente con delle bombole d'ossigeno, perché erano talmente in tanti che non riusciva a respirare. Detto questo, per tutti quelli che magari non ascoltano il pomeriggio, c'è una cosa molto molto importante che facciamo. Torniamo indietro nel tempo e ci prendiamo circa un 3 minuti per riequilibrarci con questa mattinata, perché magari in tanti di voi stanno partendo per la spiaggia, sono in viaggio, qualcuno di voi sicuramente starà lavorando e li salutiamo caldamente e dagli è tutta con questa giornata lavorativa, ma ci prendiamo questi minuti per tornare in questo caso nel 2003 con le vibrazioni. E quindi adesso, se per voi è la prima volta, vi fermate un secondino, respirate profondamente e ascoltando questa canzone dovete solo dire: mamma mia, quanti ricordi.

0: Buongiorno,
1: da buongiorno.
0: Salvise, volevo dirti che anche stamattina Giovannino mezzo morto c'è.
1: Bene. Bene, bene, assolutamente. Ciao. Abbiamo appena ascoltato la nuova canzone di Luke 3 e io vi voglio ricordare anche che sarà nostro ospite in nella notte tutta da cantare questo giovedì. Quindi insomma veramente abbiamo tanti, tanti, tantissimi artisti che ci vengono a trovare, come appunto Luke 3, come Blind e Sonico, Cioffi, Mida, Dolce Nera, Shade. Saremo lì. Io per quanto riguarda le interviste dal nostro track e Andrea De Luca che farà un bellissimo DJ set e Monica Morgan che condurrà tutta quanta la serata. Detto questo amici, adesso vi si chiede una cosa al 393-736-6170. A me piace sempre ritornare indietro nel tempo con le varie canzoni e quindi oggi andiamo a scoprire quali erano le prime canzoni in classifica, parliamo ovviamente di canzoni italiane, il 5 di luglio, quindi oggi, di tre anni diversi, ovvero 1995, 2011 e 2023. Cosa torniamo ad ascoltare, anzi cosa torneremmo ad ascoltare nel 1995? L'ombelico del mondo di Lorenzo Giovanotti. Nel 2011 arriverà dei Modà con Emma, mentre per quanto riguarda il 2023 Disco Paradise con Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. A voi l'ardua sentenza in che anno voler tornare. Al 393-736-6170 potete mandare un messaggio vocale oppure scritto sull'anno nel quale vorreste ritornare a livello musicale, ovvero nel 95 l'ombelico del mondo con Giovanotti, 2011 Emma e i Modà con Arriverà, oppure 2023 Fedez, Annalisa e Articolo 31 Disco Paradise. Radio Bella e Monella.

0: Bam Bam.
1: Elettra Lamborghini Bam Bam bambina su Radio Bella e Monella, è arrivato il momento di emettere la vostra sentenza, amici. Quali erano le canzoni prime in classifica il 5 luglio del 2023? Disco Paradise, Fedez, Annalisa e gli Articolo 31. 2011 arriverà i Modà con Emma e poi ovviamente 1995 l'ombelico del mondo, lui era Lorenzo Giovanotti. Ve lo dico già, avete scelto sicuramente non la 2023. Non torneremo a 3 anni fa, come non torneremo neanche a ormai un pochettini di anni fa, non sono tantissimi, però era il 2011, quindi non torneremo a 15 anni fa, ma torniamo immediatamente nel 1995 con Giovanotti. Avete scelto l'ombelico del mondo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: EPIO, però anche il nostro Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti e gli anni e poi ovviamente si gioca con voi, a tra poco.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza?
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato a...
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Ciao Giulia! Ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
18: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
20: La cassa.
21: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
25: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo, Gigi D'Alessio con Cattiveria e gelosia e in ultima Valeria Rossi con Tre parole. Grazie Matteo, adesso su Bella e Monella si gioca.
1: Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
3: Cruciverbami questo.
0: E c'è il cruciverbami questo. Allora, molto semplice, qui accanto a me ho un cruciverba cartaceo, lo potete sentire al microfono, voi ovviamente lo potete sentire in cassa. Detto questo, io vi dirò due definizioni, voi al 393-7366-170 dovete indovinare le parole corrette. Attenzione che oggi cerchiamo una parola che ha 8 lettere, ovvero la prima, la seconda invece è di 7. Le due definizioni adesso ve le vado a raccontare. Prendete carta e penna, se magari siete che state guidando fermatevi un secondino o provateci solo mentalmente, non prendete il telefono in mano. Ma attenzione, le definizioni sono queste: insieme ordinato di lettere è la prima e stiamo cercando una parola con 8 lettere, e annaffia le piante dal cielo. Insieme ordinato di lettere, annaffia le piante dal cielo. Oggi sono un po' più difficili rispetto al solito. Quali sono le due parole che stiamo cercando? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Zucchero dal 2016 con Partigiano Reggiano su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il cruciverbo "ami questo". Due erano le definizioni e naturalmente due erano le risposte da dover dare al 393-7366-170. Le definizioni di oggi erano insieme ordinato di lettere, e questa aveva 8 lettere come parola, annaffia le piante dal cielo. Ovviamente è una parola con 7 lettere. Sentiamo che cosa avete risposto voi al nostro numero. Dica.
1: Avvisi, buongiorno.
0: Dica.
1: C'è la mica pioggia.
0: Sì, però te ne manca una, Giovannino. Te la sei persa per la strada.
2: Le parole sono alfabeto e pioggia.
0: Attenzione.
3: Sono Samantha, ciao. La prima parola è alfabeto e la seconda è pioggia.
0: Allora, io devo essere sincero, pensavo fossero molto ma molto più difficili e invece siete stati bravissimi, perché vabbè, a parte alcuni che hanno scritto solamente la seconda risposta dimenticandosi la prima, può capitare, nessun problema, tutte quante comunque le risposte sono state corrette. Detto questo, insieme ordinato di lettere stavamo parlando di alfabeto. Per quanto riguarda annaffia le piante dal cielo, è la pioggia. Facciamo le congratulazioni ad Antonella da Cittadella, che è stata la più veloce di tutti e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
4: Radio Bella e Monelli.

0: nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola su Belle Monella, chiude la nostra seconda ora insieme. Noi siamo al giro di buone, ne mancano ancora due, fino alle ore 12, piccolissima pausa e tra poco si torna insieme.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
5: 5K per Ibiza, sì.
4: Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Shape of Things Car!
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per

0: tutta da cantare. Ora
1: 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

Murai J con Flamenco Paranoia su Radio Bella Monella apre la terza ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 12 insieme a voi. L'abbiamo fatto alle 8:05, l'abbiamo fatto alle 9:05, lo rifacciamo anche alle 10:05 minuti. Ci riequilibriamo con questa mattinata. In tanti di voi state andando magari in questo momento al mare, tanti di voi stanno affrontando una giornata lavorativa e quindi ritorniamo a stringerci intorno a voi che, nonostante il caldo, nonostante la domenica, siete a lavorare. Torniamo indietro nel tempo, l'abbiamo fatto con le vibrazioni, l'abbiamo fatto anche con altri artisti, adesso però ritorniamo con Luca Carboni nel 1987. Fate tutti quanti un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: nuova versione di America di Gianna Nannini insieme a Marracash su Radio Belle Monelle, è uno dei dischi novità per quanto riguarda questo fine settimana. Detto questo, amici, arriva una nuova notizia per quanto riguarda i videogiochi. Parliamo di una casa che fa sia console che quant'altro, ovvero la PlayStation, che vuole dire addio ai giochi fisici, cioè per giocare ai videogiochi legati alla Sony sostanzialmente non potrai più acquistare i CD, ma li potrai direttamente scaricare nella tua console dal mondo dell'internet. Ecco, è sicuramente una cosa che porta avanti la tecnologia, anche perché vai a dismettere un qualcosa che tendenzialmente, passatemi il termine, può anche inquinare la fabbricazione di CD e tutto quello che ne viene meno. Poi probabilmente uno può dire sì, dall'altro canto però vai magari a lasciare a casa delle persone. In questa maniera naturalmente magari non ci sarà più la Sony a voler dei CD, ma ci sono anche altre persone a farsi avanti, ecco. Ma lasciamo indietro tutta questa parte etica sostanzialmente, non perché non ne vale la pena, ma perché non è al momento nel nostro interesse parlarne. Io vorrei tornare indietro nel tempo con voi chiedendovi al 393 7366 170, parliamo di videogiochi fisici. Qual è stato il primo che avete comprato? Ve lo ricordate il titolo? Non deve essere per forza un CD, può anche essere una schedina del Game Boy di tantissimi anni fa. 393 7366 170, il primo videogioco che hai comprato.
1: Radio Bella e Monella.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Bella Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 il primo videogioco fisico che hai comprato. Siamo partiti da questa notizia che la Sony tendenzialmente dirà stop ai dischi dal 2028, però quindi insomma ci sono ancora un paio di anni, o meglio un anno e mezzo, per poter prendere e acquistare gli ultimi CD legati ai videogiochi. Il primo, che non strettamente non è legato a un CD che avete comprato, al 393-7366-170. C'è chi fa un discorso, una battuta con i CD, perché ovviamente qui si sta parlando con CD musicali. Dica.
1: No, io mai, ho sempre giocato con i CD, okay. Hai capito?
0: Certo, quando, no, quando uno fa il DJ tendenzialmente ci gioca con i CD sostanzialmente. Detto questo, amici, 393-7366-170, torniamo indietro nel tempo con la mente. Il primo videogioco che hai comprato qual è?
2: Radio Bella e Monella.

0: Bresh, da Dio su Belle Monella chiude questa nostra mezz'ora insieme. 393-7366-170, il primo videogioco che hai comprato. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e tra poco si torna insieme.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
14: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
19: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella
1: e
0: Monelli.
1: E grazie ancora al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare tre canzoni, tutte quante da cantare. Gerardino ha trovato ma non ho più la mia città. Loredana Bertè, Tequila e San Miguel. In conclusione, I Negramaro con Estate. Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monelli.
1: Oh, stiamo parlando con voi al 393-7366-170 per quanto riguarda il primo videogioco che hai comprato. Siamo partiti dalla notizia che la Sony dice stop ai dischi dal 2028. Quindi per giocare con la console PlayStation e molte altre pian pianino dovrai scaricarti direttamente da internet, cioè dalla loro piattaforma, sostanzialmente da quello che può essere una sorta di Play Store, per scaricare i vari giochi li potrai usufruire solo in maniera digitale, non più fisica, con il CD. E quindi, tornando indietro nel tempo, vi sto chiedendo qual è stato il vostro primo videogioco comprato, come ad esempio lei che ci dice: il mio primo videogioco riguarda i giochi tennis, ping pong e pallacanestro. Quindi insomma tutto quello che magari una volta poteva essere legato a questo mondo qua. A livello sportivo ci può stare, molto interessante. C'è anche chi dice: il mio primo videogioco che ho comprato è stato Crash Bandicoot per la PlayStation 1. Ricordo ancora l'emozione di aprire la custodia e passarci interi pomeriggi. A chi lo dici? A chi lo dici? Io andavo dai miei amici a giocare a Crash Bandicoot. È stata una grande emozione, anche perché vedevi questa volpe che andava in giro e non ti rendevi conto che in realtà eri tu davvero a spostarla. 393-7366-170, il primo videogioco che hai comprato.
2: Radio Bella e Monella.

0: colonna sonora del nostro argomento, quelli che non hanno Italia, F65. Stiamo parlando del primo videogioco che hai comprato, un videogioco che bene o male sì ha la sua età, però tendenzialmente ci fa tornare indietro nel tempo anche grazie a queste bellissime canzoni. C'è chi dice: il mio primo videogioco acquistato è stato Pokémon Blu per il Game Boy. Bello, molto molto bello, assolutamente. Io mi ricordo il mio primissimo, in realtà è stato direttamente un CD, perché tutti quelli più piccoli, ok, cioè quelli più vecchiotti, li aveva sempre comprati mio fratello, che è un po' più grande di me. Quindi io, come per le magliette e le braghe, andavo a prendere quello che lui non usava più, idem anche per i videogiochi. Ma ci sta assolutamente. C'è anche chi dice invece GTA Sant'Andreas, quindi insomma qui parliamo di un ragazzo molto ma molto più giovane rispetto a tanti altri, perché Sant'Andreas, adesso non mi ricordo che numero è, però sicuramente è uno degli ultimi, forse è quello che sancisce un cambiamento di rotta per quanto riguarda GTA, che tra l'altro l'anno prossimo, se non vado errato, dovrebbe uscire con il capitolo numero 6. 393-7366-170, il primo videogioco che hai comprato.
1: Radio Bella e Monella.

0: Gianluca Grignani, Falco a metà su Bella Morella, chiude anche la terza ora insieme. Il primo videogioco che hai comprato al 393-7366-170. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco si torna.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
10: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
11: Tu lascia fare, sempre polemico.
12: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
13: Fammi fare il tempo, assento. La canzone che mi piace, la pubblicità.
2: Radio Bella e Monella.

0: bella, tutta da cantare. Ora
1: 11 in punto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
13: Bella e Monella.

Irama con Cabana su Radio Bella Monella apre la quarta ora insieme. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino a mezzogiorno qui insieme a voi. Poi in teoria mi risentirete, ma è la replica delle Belle Monelle di ieri, quindi non vi preoccupate, a un certo punto mi levo fuori dalle scatole anche io. Detto questo, amici, parte la quarta ora insieme. Per tutte le tre precedenti siamo tornati indietro nel tempo. Io comunque ve la rinnovo la domanda al 393 7366 170, che dopo chiudiamo l'argomento del primo videogioco che avete comprato. Ma adesso torniamo indietro nel tempo con Max Gazzè, del 2015 la canzone, quindi torniamo veramente a soli 11 anni fa. Facciamo tutti quanti un bel respiro profondo, perché ne abbiamo bisogno per affrontare il restante della giornata. Ormai quando sono le 11 si sta già per scavalcare la metà di questa domenica, e quindi preparatevi un bel respiro profondo, un bel

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Coffee Carmela su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento, il vostro primo videogioco che avete acquistato. Allora, c'è chi ci scrive: Command and Conquer per PlayStation 1, targato 1996. Il mio primo videogioco, invece, ci racconta Stefano di Asolo, è stato Tomb Raider per PC, quindi neanche per console, direttamente per il computer. E poi c'è anche chi ci dice che non ha mai avuto un videogioco in vita sua.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: La mia vita è stata talmente sfigata che non ho mai avuto un videogioco.
0: Ma allora, secondo me, se non hai mai avuto un videogioco non vuol dire che hai avuto una vita sfigata. Poi ovviamente la vita l'hai vissuta tu, sai tu come meglio rappresentarla. Ma posso garantire a tutti quanti voi all'ascolto che magari non avete mai avuto un videogioco in vita vostra, che non, insomma, non è una brutta vita non avere i videogiochi. Magari potreste provare, non dico l'invidia perché è brutta l'invidia, però comunque magari dire: ma perché io non ce l'ho, mentre tutti quanti i miei amici sì. Beh, non vi preoccupate, prima o poi un videogioco arriva anche a voi. Acquistato oppure no? Radio Bella e Monella.

Angel Fede con Alex Britti, viva la vasca su Radio Bella e Morella. Adesso cambiamo completamente discorso perché è venuta fuori la classifica del miglior stato europeo per preparazione di piatti estivi. Quindi preparatevi, in questa ultima mezz'oretta insieme parleremo un po' di cucina, tanto per avvicinarci sempre di più all'orario del pranzo. Beh, allora vi dico che alla decima posizione c'è l'Albania, ok? Con insalate con feta, pesce fresco, peperoni ripieni, yogurt e verdure. Alla nona posizione invece troviamo la Slovenia con formaggi, insalate, cucina alpino mediterranea, cioè unisce la Slovenia sia i monti che i mari, un po' come tutta quanta anche l'Italia e tutti quei paesi che hanno la fortuna di avere sia i monti che anche avere uno sfocio sul mare. Detto questo, tra poco continuerò a raccontarvela e ci sono dei nomi molto molto interessanti assolutamente. Poi ovviamente quando arriveremo alla top 3, secondo me sarete tutti quanti già belli pronti a mangiare e farete di sicuro la testa, perché questa classifica secondo me c'ha ampiamente ragione.

0: Bambole di pezza con Porno su Bellemone la chiudono anche questa mezz'ora insieme. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e continuiamo con la nostra classifica. Tra poco.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
14: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
15: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
14: Ele, muoviti!
15: Arrivo!
0: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di più che...
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Ceri, ci ha fatto ascoltare Ultimo versus Sydney Samson. Vieni nel mio Riverside Mashup Blanco, Notti in Bianco e DJ Matrix, AKG's Rockers con Twerco nella Tecno. Grazie ancora al nostro Antonello Ceri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando di questa classifica del miglior stato europeo per preparazioni di piatti estivi, quindi tutto quello che tendenzialmente ti porti di fresco al lavoro, in spiaggia, in montagna, ovunque tu vada in quel dell'estate. Parlavamo primi, decimo posto Albania, nono posto Slovenia, Malta all'ottavo posto con pesce fresco, insalate eccetera eccetera, la Turchia al settimo posto, al sesto posto troviamo la Croazia con il pesce dell'Adriatico, calamari, insalate mediterranee, insomma veramente anche grandissimi risotti. Attenzione, top 5, quinto posto per il Portogallo, sardine alla griglia, insalate di polpo, pesce fresco, quindi insomma lo sapete, da direttamente sull'oceano tendenzialmente, anche se magari tanti altri si fanno riferimento solo al pesce del Mediterraneo, il Portogallo ha la possibilità di così andare direttamente a pesca nell'oceano. Al quarto posto troviamo i cugini francesi con tanti tipi di insalate diverse, ratatouille, i frutti di mare, formaggi e quant'altro. Al terzo posto c'è la Spagna con il gazpacho, le tapas, pesce, frutti di mare, insomma tutto quello che può raccontarci la penisola iberica. Al secondo posto, tenetevi forte, c'è la Grecia con la tzatziki, insalata greca, pesce, le pite e quant'altro. Al primo posto ci siamo noi, la caprese, la panzanella, il prosciutto e melone, l'insalata di riso, pasta fredda, la granita, tutto quello che potete metterci dentro. Quindi anche quest'anno al primo posto per i piatti estivi c'è l'Italia.
1: Radio Bella e Bonelli.

0: Eros Ramazzotti controvento su Bella Monella, vi ricordo una cosa importante. Ebbene sì, l'estate arriva da Coin, segnatevi venerdì 10 luglio alle ore 17.30, vi aspettiamo nello store Coin di Vicenza in piazza Castello 19 per un appuntamento speciale di Ciao Estate. La musica di Radio Belle Monella, in console ci saranno Monica Morgan e Andrea De Luca DJ, vi aspettiamo per uno splendido aperitivo insieme a omaggi, musica, intrattenimento, ci saranno anche i nostri gadget, shopping e tante tantissime sorprese. Quindi segnatevi Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
1: Radio Bella e Monella.

0: Le belle monelle su Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
1: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci

0: e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

ora delle belle monelle. Ciao a tutti quanti, io sono Alvisi, ancora un'altra ora insieme. Alla posizione numero 15 abbiamo ascoltato Anna con White Girl Wasted. Lei ha anche spiegato che cosa vuol dire questo titolo. E uno dice: ma tesoro, hai 20 anni, come puoi già essere distrutta, tra virgolette, dalla vita? Ovvio che da quando ha 16 anni che è venuta fuori con Bando ne ha viste di cotte e di crude, perché insomma sta girando e ha girato l'Italia, però c'hai 20 anni, cioè beata te, tesoro. Andiamo avanti con tanta bella musica. La posizione numero 14, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Posizione numero 13 per Fulminacci con Maledetto Me, seconda nuova entrata di questa settimana. Gabri Ponte e Giovanotti con DNA, la posizione numero 12. C'è stato un evento bellissimo negli ultimi giorni, ovvero la reunion degli FL65. Gabri Ponte è risalito sul palco insieme agli altri suoi due amici. È stato un momento molto, ma molto emozionante. Chissà che magari dal cappello non venga fuori un bel coniglio degli FL65. Tutti e tre insieme. Nel frattempo però ce lo ascoltiamo. Posizione numero 12, proprio Gabri Ponte con Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Tommaso Paradiso con agitare Coca-Cola, che non si fa, ragazzi, ricordatevelo, a meno che non vogliate fare un bello scherzo a qualcuno, se la agitate, poi quando lui apre la lattina sicuramente si inonda di questo prodotto. Andiamo avanti, perché c'è l'ultima nuova entrata. Questa settimana ne abbiamo solamente tre, però insomma le settimane scorse ne abbiamo avute tante. È una bella collaborazione quella di Emma con Fabri Fibra, antidroga. Io me l'aspettavo già da tanto tempo la loro collaborazione, li vedo molto bene insieme. E una cosa che mi ha fatto molto strano, devo essere sincero, quando Fibra inizia a cantare, lui ci ha sempre abituati a fare un suono prima di iniziare a rappare, ovvero la sua "ah". In questa canzone, se ci fate caso, non lo fa. Ce l'ascoltiamo ora, posizione numero 10, Emma e Fabri Fibra, antidroga.

Devo essere sincero, un'altra mia canzone preferita dell'estate. Alla posizione numero 9 troviamo Irama con Cabana. E alla posizione numero 8 c'è un artista che lo abbiamo scoperto già da un po' di tempo, perché in rotazione musicale lui c'è da tanto tanto tempo, ma era venuto fuori con una bella collaborazione insieme a Marco Mengoni con Sto bene al mare. Era all'interno di quella canzone, molto molto bella, poi ha spaccato tutto in quel di Sanremo con Tu mi piaci tanto, e adesso ce lo riascoltiamo alla posizione

0: Le belle monelle su Bella e Monella.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive. Oltre la carta casa.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
18: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
19: Giovedì 9 luglio, a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa. Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La Notte Tutta da Cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
20: È quando suona la sveglia che esordisci con
21: Buongiorno Unca!
20: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
21: Non potete perdervelo!
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

l'ultima mezz'ora delle belle monelle con una canzone che, se sei un amante delle barche a vela o comunque una sorta di marinaio, sicuramente sai che cosa vuol dire questa parola qua, buon vento. Io adesso so che ci sono anche delle scaramanzie sotto questo punto di vista, cioè è meglio certe volte non dirlo, forse in ambito competitivo o adesso non mi ricordo, aiutatemi voi amici che ci state ascoltando, che vi intendete di vela, di imbarcazioni e quant'altro. Però è una canzone molto estiva, molto molto bella, che sicuramente chi di voi andrà in live di Giova o di Alfa la sentirà cantata. L'abbiamo appena ascoltata, andiamo avanti con la musica. Noi alla posizione numero 6 c'è Francesco Gabbani con Summer Funk.

Posizione numero 5 per Noemi, Tu cosa fai questa sera? Che anche qui mi ricorda un pochettino i vari ultimi titoli delle canzoni dei The Colors. Tu con chi fai l'amore e quant'altro. Tu con una punteggiatura che non sai bene dove devi andarla a mettere. E anche qua, Tu cosa fai questa sera? Senza un punto di domanda. È una minaccia, Noemi? Ci devi dire qualcosa? O è un quesito al quale stai ancora aspettando risposta? Beh, lo scopriremo pian piano nel tempo. Nel frattempo, alla posizione numero 4 c'è Gaia con Bossa Nostra.

posizione numero 3 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che probabilmente solamente questa piccola parte del ritornello potrebbe essere utilizzata da qualsiasi persona che sbaglia nei confronti di qualcun altro, perché se tu inizi a cantare tipo, che ne so, sei per la strada, pesti il piede alla tua ragazza che ha il sandaletto o l'infradito, tu invece hai una scarpa bella abbondante, ti giri e fai Sorry, scusa, lo siento, gliela canticchi e sicuramente lei no, non ti perdonerà, assolutamente non ti perdonerà, anzi ti prenderà a borseggiate sulla testa. Andiamo avanti però, perché c'è una bella triade, anzi sono in quattro: Merck & Cremont, I The Colors, Serena Brancati.

E alla prima posizione c'è lui che tanto viene osannato, giustamente, mi verrebbe da dire, perché lo abbiamo scoperto l'anno scorso con Alo, grazie a TikTok. Quest'anno lo abbiamo non scoperto, ma si è cementificato con ossessione sul palco dell'Ariston e adesso primo in classifica nelle belle monelle, Samurai J con Flamenco Paranoia. Adesso io voglio sapere da voi quante volte, tutte le volte che parte questa canzone, ma quante volte voi vi mettete a ballare o fate finta di ballare il flamenco. Anche noi quando siamo in studio e sentiamo Flamenco Paranoia siamo lì che un po' sculettiamo, ma siamo belli da vedere. No, ho i miei dubbi. Comunque, Samurai J, Flamenco Paranoia alla prima posizione, chiudiamo così le nostre belle monelle. Io vi ringrazio, non vi do più appuntamenti perché ci sentiremo per tutto quanto il weekend e se ci state sentendo naturalmente in replica la domenica, ci risentiamo lunedì dalle ore 15. Ciao! Le belle monelle.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina. Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
1: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina, me gustas tú. La mia serotonina, me gustas tú. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tú,
0: me gustas tú. Radio Bella e Monella.
2: Mi per ora non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Viale da cantare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Bella e Monella,
10: il treno degli anni,
11: tutto da cantare.
12: Un buon pomeriggio a tutti, una buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica e come ogni weekend ci ritroviamo qui per tre ore insieme, tre ore ricchissime di musica italiana tutta quanta da cantare. Un viaggio che facciamo dagli anni 60 fino ai giorni nostri per goderci tutto quello che è stato la musica italiana.
9: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
13: Quello che potremmo fare io e te

0: piace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Ma certo che l'avevamo detto, finalmente Vasco Rossi si riprenderà il suo grande record e ha voluto celebrare i suoi 50 anni di carriera in grande, in grandissimo, sì, perché praticamente ha colonizzato tutto il giugno 2027. Lui farà una cosa molto in grande, come è giusto che sia il comandante d'eccellenza. Si partirà infatti dai primi di giugno per arrivare poi fino al 25 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma per festeggiare i 50 anni di carriera con uno show mai visto prima d'ora. Sì, perché, ok, tutto, ok, essere carini, gentili con i colleghi, ma gli stava proprio lì che ultimo avesse preso il suo record del Monde d'Embarque. Quindi vedremo che cosa combinerà Vasco. Bella e Lonella.

0: Dopo il grande successo dei Romantici, certificato disco d'oro e del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso è pronto a tornare dal vivo con una serie di appuntamenti estivi nel mese di luglio. In scaletta, oltre alle canzoni del nuovo album Casa Paradiso e ai pezzi più iconici del suo repertorio, ci sarà anche Agitare Coca-Cola, pronto a incontrare il pubblico per la prima volta nella dimensione dei live. Questa canzone, che più che canzone va ad omaggiare una delle sue squadre preferite nel campo, capite anche il gioco di parole, nel campo del calcio, perché sì, si sa, noi italiani siamo tutti amanti di questo sport e soprattutto Tommaso Paradiso è un grandissimo fan laziale, di conseguenza ha voluto omaggiare questa squadra anche nella sua canzone.
1: Bella e Monella, il 3.

0: protagonisti di questa prima mezz'ora insieme sono stati Biagio Antonacci con Ti penso raramente, Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale e Francesca Michelin con Monolocale. Avete visto? Nord, sud, est, abbiamo accontentato tutte le regioni.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: No,
4: sì.
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con La notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
17: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
18: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
19: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
20: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
21: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
19: Dal lunedì al venerdì, dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
20: Ele, muoviti!
21: Arrivo!
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Bella e Monella.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: Qual è lo scopo del treno degli anni di Bella e Monella? Ma ovviamente andare a fondo alle cose, curiosità, notizie, gossip, anche notizie appunto che vi possano tenere aggiornati con tutto quanto il mondo della musica italiana. Quindi poche chiacchiere ma tanta tanta sostanza. Arrivano Neck, Fiorella Mannoia e Irama.
15: Bella e Monella. Il treno

fanno sorridere tutti quei padri che sono gelosi della propria figlia o delle proprie figlie nel caso in cui ci fossero più figlie femmine. Beh, è il caso di Nek, che in una recente intervista che è andata in diretta nazionale mi ha fatto veramente morire da ridere il fatto che è così tanto geloso della figlia Beatrice, 16 anni, quindi insomma nel fiore dell'età adolescenziale per quanto riguarda piccoli morosetti, piccole storie d'amore, piccole grandi storie d'amore. Ebbene, e Nek è super super geloso, tant'è che si vedeva proprio a pelle dalla telecamera il suo, non disgusto, però insomma la sua emozione nei confronti del morosetto della figlia. Infatti l'ha guardato in camera nonostante non ci fosse, dicendogli: guarda che ti tengo d'occhio e io ci sono sempre. Bella e Monella, il

L'estate vuol dire solo una cosa per gli artisti italiani e non solo: concerti. Ebbene, sono entrati nel mirino Angelina Mango e Marco Mengoni, che purtroppo non figureranno in nessun concerto estivo per quanto riguarda gli eventi dal vivo gratuiti. Non si sta parlando quindi dei concerti che porteranno nel loro piccolo per i loro fan, ma proprio di eventi gratuiti che si fanno nelle grandi piazze italiane. Loro due sono tra i nomi, insieme ad Alessandra Amoroso e Gianni Morandi, che appunto non spiccheranno, non ci saranno. E le persone, i fan soprattutto, si sono chiesti perché io non posso godermi dal vivo la loro nuova hit estiva, tra l'altro, che è uscita in queste settimane. Semplicemente perché ci sono dei conflitti di date. Molto spesso Angelina è occupata e Marco Mengoni idem. Bella e Lonella, il 3.

0: Gianna Nannini con Ti voglio tanto bene. Oh, ma che carina. Zucchero con Voodoo Voodoo e Ultimo con Bella davvero. Chiudono questa prima ora insieme del treno degli anni di Bella e Monella, ma non temete, ne abbiamo altre due da cantare a squarciagola.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legno? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Radio Bella e Monella.
11: Lasciamelo un po'.
1: Radio Bella e Monella.
12: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: finalmente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
5: Tutto da cantare.
6: Ci becchiamo nel

0: Anna Pepe la vera Baddie è prontissima a tornare su tutte quante le radio con il nuovo singolo, o meglio, il nuovo album Million Dollar Baby, in arrivo il prossimo 10 di luglio. Tra i suoi brani di maggior successo ricordiamo, vabbè, Gasolina, Tonight, Una tipa come me, 30 gradi, Désolé, insomma tante canzoni che hanno fatto un po' le nostre estati, per non parlare di Bando che abbiamo ascoltato qui appunto su Belle Monella. Venerdì 10 luglio, questa è la data, la ricordiamo, pubblicherà il suo secondo album, contenente anche il singolo White Girl Wasted, e che è arrivato venerdì 19 giugno scorso. Un'anteprima del disco è arrivata sui suoi social, tra l'altro, che come sappiamo insomma si rivolge sempre alle più piccole ma piace a tutti.
1: Bella e Monella, il

0: il singolo Epopea, l'ultima canzone che mescola sonorità elettroniche, influenze e il funk di Dolce Nera, che va a raccontare una società sempre più immersa nei social e nelle relazioni virtuali. Tra ritmi da club e atmosfere sensuali, Dolce Nera descrive il contrasto tra l'alienazione digitale e il bisogno di vivere emozioni reali, trasformando questo conflitto in una celebrazione della libertà e della condivisione. E a questo proposito, la stessa artista ha spiegato che Epopea nasce dal desiderio di riscoprire rapporti autentici, lontani dalla superficialità e dai social, dalla voglia di vivere momenti semplici fatti di musica, presenza e leggerezza. E lo porterà anche nei teatri italiani.
1: Bella e Monella, il

0: Per chi segue sempre il treno degli anni lo sa benissimo, lo ripeto ogni volta, ma è vero, ci credo fermamente, quanto è bello ascoltare tanti artisti diversi uniti in pillole musicali comuni. Eros Ramazzotti, Irene Grandi ed Emma in conclusione con Cercavo Amore.
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
17: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
18: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
23: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
24: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il turbilato laterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare, ingresso libero. Media partner Radio Bella e Monella.
25: La cassa.
26: Radio Bella e Monella è anche in video.
27: Musica.
0: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: I nostri nonni avevano ragione, ma quanto è vero che il tempo vola quando ci si diverte. Infatti siamo già arrivati a metà puntata, a metà appuntamento del nostro treno degli anni di domenica con Angelica. Andiamo ad ascoltare Gabri Ponte con Jordi, Marina Rey con Primavera e poi l'energia dei The Colors con Blackout.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Dopo la pubblicazione del nuovo singolo Rolling Stones, i The Colors hanno annunciato The Colors Live 2026, tra l'altro partito pochissimi giorni fa, perché si sta parlando del 3 luglio, a partire da Milano, Venezia. Faranno tappa poi il 18 luglio ad Assisi, a Perugia, il 4 agosto a Gavarrano, al Teatro delle Rocce, per terminare poi il 14 agosto ad Asiago, quindi faranno un po' nord e sud per accontentare tutti quanti. E nel frattempo saranno anche protagonisti in vari live in giro per l'Italia, quei famosi concerti gratuiti nelle piazze di cui vi parlavo prima. Ecco, loro ci saranno praticamente sempre. Infatti andranno in giro probabilmente con il loro elicottero, del quale loro sono famosissimi, hanno già fatto tanto scalpore e ne hanno già parlato a Iosa.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Mai avrei pensato di dirlo, ma Alessandra Amoroso e Gianni Morandi hanno fatto un singolo meraviglioso, il duo inaspettato di quest'estate, del quale non ci aspettavamo ma che sicuramente ci meritavamo. Si intitola Hit Parade ed è proprio così, una hit parade per l'estate 2026, travolgente, luminosa, piena di energia, la nuova hit che veramente ci porteremo per i prossimi mesi, se non appunto anni, come spesso accade. Tra l'altro un incontro musicale inaspettato, perché comunque fanno parte di generazioni diverse, ma anche di annate diverse, per non parlare poi di stili differenti, ma soprattutto la scrittura è di Jovanotti, quindi anche qui un altro grande artista.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Via le mani dagli occhi. Galaxia, ti amo, ti amo. Achille Lauro, stupidi ragazzi, concludono in bellezza quest'altro appuntamento del treno degli anni di Bella e Monella. Come sempre, vi mando un grande bacio, ci risentiamo settimana prossima e vi auguro uno splendido weekend.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: canzone da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella c'è il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di il bello di su Belle Monella.
1: Senti, abbiamo altri desideri?
2: Certamente. A voglia, non riusciremo neanche a mettere tutti quanti i messaggi.
3: Ciao ragazzi, sono Valentina. Io vorrei una stanza tutta per me, per le mie attività creative, tipo cucito e dipingere.
1: Ah.
3: E poi vorrei una casetta al mare. Ciao,
1: due
3: buona
1: desideri.
3: Giornata.
1: Due desideri, una casetta al mare con la stanzetta. Butta giù un muro e costruisci, vai, tranquilla, c'è il vicino, non protesterà.
2: Ma forse manca la casa al mare.
1: Ah, vabbè, per quella ci si può organizzare, insomma, volendo.
4: Buongiorno a tutti. Io sono Liliana e sogno una bella Giulia quadrifoglio rossa, chiaramente,
1: nell'automobile.
4: Che mi porta sulle strade vicino al mare. Che bella, che bello sognare, grazie per questa parentesi. Buona giornata a tutti.
1: Grazie, grazie. A te. No.
0: Tutta da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, Radio Bella e Monella.

0: bello di... Il bello di... Su Belle Monella.
1: Stiamo parlando e siamo partiti dalla notizia. 2 luglio 1897 Guglielmo Marconi ottenne a Londra il brevetto per le telecomunicazioni che poi portò alla realizzazione della radio. E allora facciamo un momento, giro d'ascolti. Vi sto chiedendo chi siete, da dove ci seguite e da quanto tempo, se vi ricordate, ascoltate Radio Belle Monella. Da un giorno, da un mese, da un anno, da 10 anni. Stanno uscendo delle storie davvero molto interessanti. Sentiamo lei, buongiorno.
2: Ciao a tutti, sono Cristina. Allora, io vi ascolto da Musile di Piave, ma sono al lavoro, vi ascolto dal lavoro da circa un annetto e siete la mia coppia, non si potrebbe dire, ma preferita.
1: Grazie.
2: Che ascolto volentierissimo. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Buona giornata anche a te. La Rosa di Bibione dice: voi mi accompagnate da tantissimi anni per tutta la stagione estiva, ogni giorno dalle 7 del mattino alle 11 di sera. Pensa che ho fatto anche una crociera insieme a Radio Belle Monella. Non so se fosse il 2009-2010, c'erano pure i Los Locos, perciò dice: è una vita che vi ascolto e vi conosco. Poi c'è Eric che dice: ciao, da giugno 2020 ascolto Radio Belle Monella, giravo le stazioni finché ho sentito una canzone degli 883, quindi Galeotti, gli 883, un bellissimo singolo.
3: Radio Belle Monella, tutta da cantare.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Stiamo parlando di comici che amate oppure che non sopportate.
2: Esatto, comici della vecchia guardia o comici 3.0. Sentiamo le preferenze dei nostri ascoltatori. Andiamo con la nostra Luciana da Treviso.
3: Allora, comicità. Sì. A me piace molto Siani. Lo reputo un bravo comico, sì, nonché un bravo attore. E poi ovviamente, come non amarlo, ha fatto Benvenuti al Nord, Benvenuti al Sud,
1: eh sì,
3: e facendo la postina io adoro quei film. Grazie e ciao a tutti.
2: Grazie ciao a te. Poi andiamo da Musile Alessandro.
4: Macio Capatonda numero uno.
1: Beh, Macio Capatonda citato da più persone.
2: Esatto, e io non lo capisco, ragazzi, è mio limite, non mi fa ridere per niente. Giulia da Treviso, quando si parla di comici si devono sempre precitare, quindi secondo me li ama tantissimo, Aldo, Giovanni e Giacomo. So il loro film a memoria.
1: Insomma, tre comici pazzeschi.
2: Voglio dire, loro, qua sì, siamo la base, perché loro sommano la comicità anche alla fisicità, no? Sono dei mimi di loro stessi, quindi brava la nostra Giulia.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Giovedì 9 luglio a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, giovedì 9 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. In collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
2: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella c'è il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: bello di
1: Il bello di
0: su Bella e Monella.
2: Stiamo parlando di fresco, o meglio di gelato o granita. Quale preferite durante quest'estate torrida e che gusto soprattutto?
3: 393-736-6170. Sentiamo lui che ci racconta delle granite.
4: A belli. Io ho un bar in Sicilia e ce l'ho ancora, anche se lavoro qua in Veneto. C'è mio fratello gemello, per ora è rimasto lui.
2: È così che
4: la
2: dice
4: migliore
2: lo Stato,
4: granita la facciamo già noi, lo dicono le persone, non lo dico io.
2: La granita è siciliana, non è che ci sono dubbi.
4: E non c'è paragone tra granita e gelato. Il gelato è pure buono, la granita che facciamo noi. Limone raccolto dagli alberi, spremuto, limone fresco, quella è.
2: Capito.
4: Zucchero e acqua. Meglio della granita non ce n'è, fa bene a tutto, perché il limone è un disinfettante naturale e ti rinfresca.
2: Vedi. È vero, è vero. Comunque è buonissimo. Mi fa piacere che descriva questa cosa con il limone preso dagli alberi, perché se tu invece lo prendi, che ne so, in Canada, il limone non è mica preso dagli alberi.
3: No, ci sono gli animali di limone.
2: Non lo so.
3: Vai a rubare le uova di limone.
2: A parte questa cosa molto simpatica, è vero, la granita in Sicilia, secondo me, sono 2 o 3 gradini sopra, assolutamente.
3: Io
2: anche
3: adesso
2: più di 3 gradini.
3: Non mi ricordo il posto, però mi ricordo che anni e anni fa ne mangiai una alla pesca, dove era proprio tritata la pesca. Mio fratello invece la mangiò al cioccolato.
2: Molto buona, molto,
3: molto buona.
0: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
5: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: mai più. Il bello di su Bello e Monella.
1: Ma con chi? Di chi? Anzi, andremo a parlare adesso, perché continuiamo ancora una ventina di minuti a fare un po' di gossip.
2: Allora, dovete sapere che io ho talmente tanto gossip che poi dico a Rocky, scegli tu.
1: Ma sì, ma meno male, guarda, ma se vuoi faccio da solo questo programma.
2: Ma posso dire che su questa notizia ti ho trovato particolarmente interessato.
1: Sì, molto, perché ho capito che anche non facendo nulla si può perdere peso. E io che volevo andare a iscrivermi in palestra domani. Ma dai, ma figurati.
2: Sono debuttati. No, perché Selvaggia Lucarelli, che in questo momento sta registrando l'Isola dei Famosi, ha perso 4 kg.
1: Ma beata lei.
2: Conduce, cioè non è un concorrente, ha perso 4 kg.
1: Ma perché secondo me lei ha detto faccio la stessa vita che fanno loro, i morti di fame. Vediamo se effettivamente.
2: Allora, c'è un'umidità
1: funziona.
2: Del 90%, quindi credo anche ti passi la voglia di mangiare.
1: Sì, può essere, giustamente.
2: Però,
1: qui è del 100%, però comunque i chili non li perdo.
2: Però devo dirti che seguirla sui social in questo momento è interessante perché si vedono un sacco di animali. Lei va in giro per i villaggi.
1: Pensavo
2: a i cani.
1: Pensavo un sacco di piatti dietetici, invece no. Un sacco di animali.
2: Va in giro a dar da mangiare agli animali.
1: È molto interessante.
2: È un po' San Francesco.
1: Sì, insomma, coppia perfetta. Selvaggia Lucarelli e San Francesco. Che schifo.
2: Era vestita di marrone.
1: Ma che bella merda, quindi.
0: Radio Bella e Monella.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
18: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
19: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
20: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella. Su

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Universal Fun. Visita il Perla.

Baby K con Tuca Marina qui su Radio Belle Monella con me Elisa in questa ultima puntata per quanto mi riguarda, perché poi tornerà Monica, andrò in ferie io. Sapete che è un periodo di cambiamenti, un po' anche di palinsesto in questo periodo. Allora, sapete che c'è una giornata mondiale praticamente per qualsiasi cosa. Oggi però, 3 luglio, c'è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica e quindi oggi vogliamo parlare un po' proprio di ecologia. Io non so se siete tra quelli bravi, ogni tanto vado a fare la spesa e vedo le persone che si portano dietro il loro sacchetto, che hanno tutte le loro cose ben messe. Io invece sono un po' cialtrona sotto questo punto di vista, perché parto con tutti i buoni propositi, cioè di avere il sacchetto mio, di non utilizzare di quelli di plastica, di utilizzare una borsa apposita della spesa, magari anche quella di Radio Belle Modella che abbiamo, e poi cosa succede? Me la dimentico o in macchina o a casa, e quindi ogni volta mi ritrovo alla cassa a utilizzare i sacchetti che sono in dotazione, che sono e si trovano appunto alle casse. Quindi vediamo se voi siete più bravi di me o se siete un po' cialtroni come la sottoscritta. Al 393-7366-170 vi chiedo di raccontarmi un attimino come siete abituati, se voi quando andate a fare la spesa vi portate il sacchetto da casa oppure se usufruite di quelli che sono in dotazione, che poi si pagano comunque, adesso non so se siano 10 centesimi o qualcosa del genere. Sono molto curiosa.

0: mezzi su Radio Belle Monella. Oggi siamo un pochino più seri, oggi parliamo della giornata internazionale senza sacchetti di plastica, che è questa bellissima iniziativa globale che è nata chiaramente per sensibilizzare sull'inquinamento che provoca la plastica in generale, quindi anche i sacchetti che utilizziamo per andare a fare la spesa. E allora vi sto chiedendo se siete indisciplinati come la sottoscritta per una questione di teresina, di dimenticanza, oppure se siete ligi, se siete bravi. Quali sono un po' le vostre abitudini? Quando andate al supermercato, ci andate con la vostra borsa oppure prendete ancora il sacchetto, la borsa monouso alla cassa? E come mai? È perché siete smemorati come la sottoscritta, la dimenticate dappertutto, cioè partite con i buoni propositi, oppure non siete d'accordo, oppure non vi ricordate proprio e la lasciate a casa? Insomma, raccontateci un po' quelle che sono le vostre abitudini, come lui.
1: Io sono riuscito a comprarmi degli scatoloni di sacchetti di plastica, quelli che non ci sono più, che girano, e ne sto ancora usando.
0: Sì.
1: Ho ancora 3 scatoloni pieni, quindi vado avanti altri 10 anni di quelli usa e getta, e un po' li riciclo, un po' li uso e li getto, e uso ancora quelli con la stessa scritta del supermercato in cui vado.
0: Quindi lui ha fatto un acquisto precedente un po' di tempo fa, un po' di anni fa, ha detto: io utilizzo quelli. Voi invece, quando andate al supermercato, vi portate la vostra borsa oppure prendete la borsa alla cassa? 393-7366-170, mi è arrivato anche il momento di cantare. Se c'è una bella canzone, una bella ritmata che volete ascoltare in questa mattinata, è il momento di cantarne un pezzettino, purché sia bella, purché sia italiana, purché sia di un artista che non è passato recentemente. Quindi al 393-7366-170 è arrivato il momento della canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Copacabana, stiamo parlando dell'utilizzo dei sacchetti di plastica. Sì, no, perché oggi è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica e quindi vi sto chiedendo, quando andate al supermercato, ci andate con la borsa che vi portate a casa, quindi con la vostra borsa, oppure prendete il sacchetto alla cassa? E stanno arrivando diversi messaggi di ascoltatori che sono bravissimi, tra l'altro. Sentiamo lei.
1: Ciao, ciao, io ho le mie borse, ne ho tipo 10 nel baule, sì. Quindi faccio 10 spese finché non le lascio tutte in casa e all'11esima devo farmela dare dal supermercato, fino a quando non ricordo poi di rimetterle nel baule per la nuova ricarica. Ciao.
0: Ecco, il problema che ho io, nel senso, io vado con tutti i buoni propositi al supermercato con la borsa, quella mia, poi però quando svuoto sono talmente pigra che non torno in macchina a riporre la borsa e poi me la dimentico e quindi non sono bravissima sotto questo punto di vista. Michela invece sì che è brava, perché dice: vado al supermercato, mi porto sempre le mie borse e anche la borsa frigo per i surgelati, quindi lei è a livello pro, come si suol dire. Allora ragazzi, quando andate al supermercato vi portate il sacchetto da casa oppure lo prendete direttamente alla cassa? Siete un po' cialtroni come me? 393 7366 170. Vediamo tra le richieste che sono arrivate chi si è aggiudicato la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella Monella, ci piacerebbe ascoltare questa canzone.
4: Vorrei darti la mia parola, perché non vedo l'ora di dimenticarmi tutto quanto. Io vorrei dirti che non ho voce per non dover parlare e per non scegliere più.
3: Grazie, ciao!
0: Ma che bravi, che bella squadra!

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
0: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Controlli come sempre il nostro Antonello Cerri che è svizzero, Baby K e Giusy Ferreri con Roma Bangkok è subito estate, Dargen D'Amico con Ubriaco di te e poi Big Fish ed Esa con Resta Ancora, grazie al nostro Antonello Cerri che tornerà anche più tardi a trovarci.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Oggi è una giornata interessante ed è la giornata internazionale senza i sacchetti di plastica e quindi stiamo parlando delle vostre abitudini al supermercato, quando ci andate, quando andate a fare la spesa, vi portate la vostra borsa da casa oppure prendete il sacchetto alla cassa? E se sì, perché? Perché c'è gente che si dimentica come la sottoscritta, cioè parte con tutti i buoni propositi o dimentica il sacchetto a casa oppure l'auto utilizzato una volta, due, poi non l'ha rimesso per esempio in automobile oppure nella borsa e quindi deve usufruire del sacchetto alla cassa, ma ci sono anche degli ascoltatori che sono super super bravi. Sentiamo lei.
2: Ciao a tutti, allora sono Antonella da Montebelluna.
0: Ciao Antonella.
2: Io in borsa ho sempre una borsetta di quelle di tessuto richiudibili che se ho poca roba riesco a fare con quella, mentre se faccio una spesa importante rimetto tutto nel carrello e in macchina ho 4-5 borse di quelle di plastica dura da parecchi anni e adopero quello. Cerco di non comprare borse per cercare di salvare un po' questo pianeta. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Questa però si chiama organizzazione. Lui invece ci fa presente di quello che accade all'estero.
3: Allora, ciao da Belle Monella, sono Giovannino da Jesolo.
0: Ciao.
3: Io voglio dire la mia. Io sì, di solito sì, mi porto sempre il sacchettino a casa, quello di utilizzo. Però posso dire anche la mia avventura che mi è successo anni fa in un paese di Bogen dove lavoravo. Il comune di... diciamo siamo nella regione del Bayer.
0: Sì.
3: E il comune, in questo comune che si chiama Bogen, questo paesino, davano in dotazione proprio a tutti i cittadini delle borse di juta.
0: Hai capito?
3: Per fare la spesa, e quando queste si usuravano, te andavi là, ti buttavi questa borsa e te ne davano un'altra. Cioè, sono avanti 20 anni.
0: Questa è una bellissima iniziativa.
1: Radio Bella e Monelli. Da cantare.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: guardi che romanticismo. Stiamo parlando di borse della spesa, ve la portate da casa oppure no? Io vedo, sento tutti ascoltatori bravissimi. Elena dice: ciao ragazze, borse da casa sempre a portata di mano, comprese quelle per i surgelati, soprattutto in questo periodo caldino. Se non ho la spesone in programma, comunque due borse di stoffa sempre dentro in borsa, così se ho cose da prendere sono preparata. Non mi piace usare troppe borse di plastica se si ha l'opportunità di riutilizzare delle borse. Anche Ivana è bravissima, io rigorosamente ho le mie borse da spesa che tengo sempre nel bagagliaio dell'auto assieme al gettone che poi serve per prendere il carrello. Dove non vi serve la borsa della spesa ma vi serve soltanto divertirvi è qui.
1: Messaggio promozionale.
0: Eh sì, da Queen ci siamo, stiamo portando un po' di allegria, un po' di musica, un po' di spensieratezza nelle varie sedi. Il 10 luglio alle 17:30 saremo a Vicenza in Piazza Castello 19 per un appuntamento davvero speciale. Tutta l'energia, tutta la musica in console con voi Monica Morgan e Andrea De Luca, e quindi vi aspettiamo con i gadget, omaggi, musica e poi tante tante occasioni di shopping e tante sorprese. Queen e Radio Belle Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.

0: lenzuola, l'organizzazione di casa qui a Radio Belle Monelle. Abbiamo degli ascoltatori bravissimi. Rosita dice: sono almeno 7-8 anni che tengo sempre in borsa 2 o 3 borse di tela che si chiudono a pallina, e in auto ho sempre una borsa frigo oppure delle borse più grandi. Ho trovato, dice, anche i sacchetti per prendere frutta e verdura riutilizzabili in retina. Questa cosa mi manca. Per fortuna c'è qualcuno che è un po' meno organizzato come la sottoscritta.
1: Io che sono la regina della disorganizzazione,
0: sì.
1: Ho le borse di plastica riciclabile, quelle rigide, che dimentico sempre perennemente a casa, per cui quando vado a fare la spesa sfrutto gli scatoloni che ci sono direttamente nel supermercato,
0: sì,
1: pregando Dio che ce ne siano a disposizione. Li porto a casa perché poi da me si riutilizzano un po', tipo ho il cane che adora dormirci dentro, lo uso come tiragraffi per i gatti, quindi. E se capita che per sbaglio non ci sono scatoloni a disposizione, butto tutta la spesa nel bagagliaio, poi una volta a casa con un po' di pazienza scarico tutto e avanti col Cristo. Però le borse riutilizzabili ce le ho a casa.
0: Ma le hai? Sì, come me. Allora ragazzi, stiamo parlando proprio di questo. Nella giornata internazionale senza i sacchetti di plastica, quando andate a fare la spesa, vi portate il sacchetto da casa? Siete abituati in questa maniera oppure lo prendete ancora alla cassa? 393 7366 170.

0: ossessione, ma quanti ascoltatori meravigliosi. Non riesco a mettere tutti quanti i messaggi perché siete davvero in tantissimi, ma chiudiamo con lei e io mi ci rivedo tantissimo.
1: Ciao bella salamarica. Ciao. No ragazzi, io sono bravissima perché io le carico in macchina, fino a lì ci arrivano, e poi invece entro sul mercato e me le dimentico in macchina. E puntualmente non è che da sveglia dico no beh aspetta un attimo che carico tutto in carrello, no, e poi sì, fuori in macchina o le borse, no le compro ogni volta che vado al supermercato, e poi mio marito mi riempie di parole e a casa sono piena di borse, perciò se fate la raccolta sapete che le scambio come le figurine. Ciao, buona giornata a tutte.
0: Anch'io le compro tante volte, quindi me ne ritrovo un sacco a casa. Bravi comunque, perché i nostri ascoltatori ci hanno dato l'input per essere un pochino più attenti sotto questo punto di vista. Piccola pausa e torniamo.

0: una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto con Il Pagante. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Bella e Bonella aprono ufficialmente queste ultime due ore della settimana con Andrea e Alvise.
1: È incredibile, ma è già venerdì.
0: Ah, che bella emozione, signori.
1: Comincia il weekend e noi cominciamo questa

0: Bentornati, bentornati, 2 ore insieme dalle 16 fino alle 18, poi un'altra ora, quella in solitaria con me fino alle 19, insomma un pomeriggio tutto bello agghindato, pronti per voi. Tra poco abbiamo già tirato su la nostra incredibile ruota della fortuna, che ormai
1: sì,
0: è nostra.
1: Quella,
0: No, è nostra, ormai, mi sa che l'abbiamo acquistata.
1: Dici?
0: Sì. Perché loro adesso con la nuova stagione ne prendono un'altra e noi la teniamo.
1: Ma guarda che non si ferma Gerry Scotti, continua ad andare avanti per tutta l'estate.
0: Ma no, è registrato.
1: Detto, no, sì. No, registrato.
0: Adesso, ma fatelo riposare.
1: Noi siamo
0: quest'uomo.
1: Registrati.
0: Fatelo riposare quest'uomo, ma perché in continuazione?
1: Non si molla un beneamato, assolutamente. Vabbè. Quindi tra poco ritornano anche i nostri titoli di notizie casuali. Nel frattempo la musica, ci sono i Negramaro. Radio.

0: Oh mamma mia, su Radio Bella Monella è arrivato il momento, signori miei, dei nostri titoli di notizie casuali.
1: Giriamo la ruota, vai!
0: Gira!
2: Etichetta, abbiamo implementato pure il bastoncino.
0: Bisogna, certo.
2: Sì, per forza.
0: 5 giri in più.
2: Capito?
0: Eccoci qua.
1: Numero 382.
0: Bene, tenetevi forte amici. Francesca Cipriani.
2: Eccola.
0: Il personaggio studiato a tavolino. La crisi con il marito Alessandro e il desiderio di maternità.
1: Mi stai dicendo che la Cipriani non è un personaggio vero?
0: No.
1: Veritiero?
0: No.
1: Lei inventa quando dice quelle cose?
0: È costruita.
1: È costruita?
0: Pare. Dicono così.
1: Quindi non ci è, ma ci fa?
0: Questo me lo devi dire tu.
1: Se è costruita.
0: Non lo so. Magari c'è facendo.
1: C'è facendo, potrebbe anche essere questa la situazione. Però di base, qualche volta, ho notato qualche arte attoriale non troppo perfetta, in effetti. Però posso dirti,
0: è giusto creare qualche sbavatura per rendere il personaggio ancora più veritiero.
1: Certo, però non capire il gioco.
0: Ma è proprio quello il personaggio.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade su Radio Bella Monella. È arrivato il momento del secondo titolo di notizia totalmente casuale.
1: Rigiriamo questa ruota incredibile. Vada. Dai. Sentiamo un po'. Dopo la Cipriani, cosa arriverà fra noi? Andiamo, vediamo, vediamo. Zero verde, signori. Gira, gira, ce ne va più, ce ne va più.
0: Perfetto. Attenzione, Elodie e Francesca Nuredini, fuga in Cilento dopo il Pride di Milano.
1: Che bello.
0: Relax e cena gourmet al lussuoso castello.
1: Beh,
0: Marcondiro di Rondello.
1: Non credo. Posso dire che è una notizia assolutamente inutile, però buon per loro. Cioè, non è che
0: allora, intanto, perdonami se ti correggo, è un titolo.
1: Giusto, perdonami, è vero. È un titolo di notizia assolutamente inutile. Ma perché non ci facciamo una valangata di fatti nostri ogni tanto?
0: Perdonami, cioè, quindi tu stai elevando il titolo sulla Cipriani di prima?
1: No.
0: Eh sì, perché tu hai detto questo titolo riferito ad Elodie è totalmente inutile. E quindi quello della Cipriani ha anche uno 0,1% in più di
1: C'è un po' più di controllo, un po' più di gossip, un po' di cosa nuova. Questo qui invece sono una coppia che è andata a fare una cena in un castello. Brave.
0: Una vacanza incredibile.
1: Cioè, nel senso, non è una cosa. Domani facciamo subito un bel titolone, Andrea, con Alvise va in vacanza, mangia souvlaki in mezzo al mare.
0: Cioè. Esatto, sì. Potrebbe anche essere, certo. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Buongiorno.

forme ho deciso. Scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Onda Alta su Radio Bella Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Archiviamo i titoli di notizie casuali e archiviamo anche la nostra giravolta, perché fra poco parliamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Natale da cantare.
1: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella.
1: Ringraziamo questo trittico degli anni straordinario con Noemi. Ti amo, non lo so dire.
2: Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.
1: E a cominciare Luca Carboni con Bologna è una regola.
3: Grazie.
0: Bella e Monella.
3: Amici, attenzione perché adesso parliamo in maniera seria, però ovviamente poi la domanda che vi facciamo è inerente a metà dell'argomento che stiamo per proporvi, ok?
1: Metà, ok.
3: Perché parliamo di curriculum, ma parliamo di truffe legate ai curriculum.
1: Ai.
3: Perché ultimamente, lo sapete, ci sono questi cattivoni che ti chiamano e fanno dei finti reclutatori, ok? Per quanto riguarda il curriculum, ti arriva il messaggio che dice: ciao, abbiamo ricevuto il tuo curriculum,
1: vero.
3: Eccetera, eccetera. Ma attenzione, perché poi il tutto potrebbe portarsi anche su WhatsApp.
1: Ah, vedi?
3: E questa cosa non va
1: e
3: bene.
1: E lì non dovete cedere, ok? Non dovete cadere nella trappola.
3: Esatto, dopo WhatsApp cosa succede? Conto svuotato per chi magari sta cercando lavoro, quindi magari è in una condizione economica che non gli permette di fare eventuali passi in avanti e si ritrova il conto totalmente a zero. Ma tra poco vi raccontiamo come accorgersene, quali sono i rimedi e quant'altro.
1: Ma vi abbiamo detto che noi ci saremmo concentrati su metà di questa informazione,
3: esatto,
1: ossia sul lato curriculum.
3: Sì, esattamente. Quindi fate mente locale nell'anno in cui avete consegnato il vostro primo curriculum.
1: Qual era quell'anno? 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Daniele Silvestri, Gino e l'Alfetta su Radio Bella Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum.
1: Abbiamo un'analisi molto accurata di tutta la vita del nostro Alberto, sentiamo un po' cosa da dirci, vai.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Il mio primo curriculum l'ho consegnato nel 2016.
1: Altro ieri.
2: Non che non lavorassi prima, ho iniziato a 14 anni nel lontanissimo 1986.
1: Okay.
2: Però prima volta nel 86 in nero.
1: Seconda
2: volta
0: questa la tagliamo.
1: Passa parola, questa possiamo tenerlo.
0: Gerry Scotti.
2: Amico, conoscente, chi è di qua, quindi passa parola ancora.
1: Certo.
2: Quindi 2016 il vero e proprio curriculum.
1: Va
2: l'ultimo
1: bene,
2: che ho consegnato, mandato via mail la domenica pomeriggio alle 3:30, lunedì già colloquio, perché cercavano assolutamente un patente CE.
1: Vedi?
0: Vedi?
2: E mi hanno chiamato subito, immediatamente.
1: Era ricercato, capito?
0: No, bravo, non era ricercato.
1: Ancora per il primo lavoro quelli nero,
0: assolutamente
1: sì.
0: No. Amici, 393-7366-170, in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum?
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: L'uomo sogna di volare in Egrita a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: In che anno hai consegnato il tuo primo curriculum? 393-7366-170, piccola pausa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: Minacci, maledetto mese, Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Allora amici, stiamo parlando con voi al 393-7366170, in che anno avete consegnato il vostro primo curriculum, ma siamo partiti da una notizia fondamentale, ovvero di fare attenzione al discorso truffa regato ai curriculum.
1: Ok, sì, perché? Perché fanno, ti portano insomma a condividere informazioni importanti. Questa è una messa in scena, appunto, ve la spieghiamo un attimo, no? Che in cui non esiste alcuna opportunità lavorativa.